0: of Easy Rock in the Night.
1: I've got a buzz cut, bulbous head, not for the style, I've just got nicked.
0: Radio Easy Rock.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

51 anni fa, la potenza di quel giovane Bruce Springsteen, l'energia sprigionata anche dopo concerto, perché qui siamo nel 75, ragazzi, lui aveva veramente tanta energia da sfoderare, al punto che a Memphis un giorno dopo un concerto andò a visitare la casa di Elvis, scavalcò quel muro e fu arrestato. Voleva conoscere Elvis Presley, il suo idolo, ma quel giorno purtroppo Elvis non era a casa. Fu braccato come sempre dalla sicurezza, portato alla polizia, e lì, insomma, dopo aver così dato le proprie generalità, fu riconosciuto, insomma, una nuova rockstar. Vabbè, sono ricordi, sono aneddoti che lui spesso racconta durante le sue belle interviste, questa vicenda di Memphis dopo il concerto a Memphis in quell'anno. Allora, Born to Run, siamo a buon punto, sono le 7:25 minuti adesso. Adesso c'è una gran bella novità, il nuovo album degli Editors che uscirà il 30 ottobre, si intitola Surface Echo and Sound, e la canzone che così lo anticipa questo nuovo lavoro è Seriously, che ora sentiamo. E che da qualche giorno Radio Easy Rock vi sta suonando. Eccoli qui, i nuovi Editors.

0: spazio all'autunno, signore e signori. Ci stava, primo ottobre, Manic Street Preachers, e questa era Autumn Song.
1: Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

E ci metterei anche un bel per chiudere bene in serenità. Mascherona dei Neck, mitici Neck. Sono le 7:41 minuti. Buongiorno, sono Nino Carollo, Radio Easy Rock. Allora, oggi è giovedì e come ben sapete alla sera alle 21 qui a Radio Easy Rock c'è la replica di Crosstown Traffic Chaos, il programma, super programma domenicale di Claudio Valentini, in cui si raccontano storie incredibili del rock and roll, storie inquietanti, storie anche, come spesso ricordo, di non me ne voglia Claudio Valentini, storie di esoterismo. E poi, se volete, magari chiamandola vi legge pure la mano. No, sto scherzando. È un gran programma, un programma veramente di storie mai raccontate, e lei praticamente ve le racconta a bordo di questo suo taxi virtuale, in cui non solo fa la conduttrice del programma, ma al tempo stesso fa la conducente di questo taxi, e vi fa salire a bordo di questo taxi e viaggiando per le vie di una città, come potrebbe essere, che ne so, Metropolis, una città virtuale. Ecco, vi racconta tutte queste storie. Quindi appuntamento questa sera, la replica, se vi siete persi la puntata di domenica, dalle 21 alle 23. Ma sappiate che c'è anche il podcast di Crosstown Traffic Chaos, perciò andando nel nostro portale radioeasyrock.it, oppure su Strimmo, oppure si scrive Streammo, che è il grande portale, il grande diciamo contenitore di tanti tanti contenuti del nostro gruppo Streammo, ecco, e lì troverete la puntata, tutte le puntate, oppure ovviamente scaricando la nostra app, l'app di Radio Easy Rock. Detto questo, vi informo che proprio l'altro ieri Liam Gallagher degli Oasis ha parlato che è probabile, perché poi si sa bisogna pesare un po' le parole, è probabile che al termine del live del 2027 degli Oasis possa uscire, è probabile possa uscire musica inedita della band, capite? Vabbè, hanno sempre negato, però adesso viene fuori questo: possono uscire nuove canzoni degli Oasis, tu vallo a capire. Intanto lo sentiamo con i suoi VDI, questa è Millionaire.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

Radio Easy Rock, sono le 7:57 minuti, tra poco le news. Intanto, dopo aver sentito i Cure con Just Like Heaven, arrivano anche oggi, non possono mancare, arrivano, ci sono in onda ed è una meraviglia, anzi è un brivido lungo la schiena, è la nuova canzone dei Fontaines DC, Marianne.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.
1: Radio Easy Rock News. La rivolta nel carcere di Pisa, situazione tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Il caro energia piomba sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari ieri dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. E dopo i carburanti, i produttori moltiplicano gli annunci di offerte anche sulle bollette. Sentiamo i commenti del forzista Maullu e della Demschlein.
2: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani.
1: Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli italiani nella prima giornata di Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, perdono in trasferta Tortona e BC Roma. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

E qui si fermava anche il videoclip e c'era la voce fuori campo di un bravo speaker di una radio americana che diceva "Stay tuned for more happy days". Eh sì, ed erano i Wizard di Buddy Holly alle 8 e 5 minuti qui a Radio Easy Rock. Sentiamo gli Aerosmith, era il 1989, The Other Side.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti.
3: Eh?
2: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iper risparmio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra il Bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia, mentre sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova per lavori, dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina, le uscite di Peschiera rimarranno chiuse sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. Mentre dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani 2 ottobre rimarrà chiusa anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Rock and roll, rock and roll. You shook me all night long. Salutiamo anche Martina. Martina che ci scrive: questa mattina aveva proprio bisogno di questa canzone degli AC/DC, anche se lei ama i Guns. Volevo un po' di carica, una giornata che parte già in salita, no? Quindi ci vuole, quando la giornata parte in salita, bisogna avere questa carica, questa energia, e chi riesce a sprigionare tanta energia e poi a trasmetterla? Gli AC/DC, ma non solo, anche i Guns N' Roses. Perché? Perché Guns N' Roses? Perché adesso suoniamo i Guns N' Roses? Però diciamo che non è una di quelle canzoni che solitamente ci danno carica, carica, carica. Perché arriva, la canzone che sentiamo arriva da una vera sofferenza del caro Axl Rose. Perché si sa, a volte anche i duri, i rocker duri, a volte piangono, frignano. Perché quando in pratica il cantante si trovava fuori dal Club Roxy, c'era questa ragazza, Monique Lewis, la ragazza di cui era innamorato, però questa donna frequentava Izzy Stradlin, il suo compare di band. Ecco, lui però puntava, si ostinava a puntare verso questa Monique Lewis, ma lei lo rifiutò definitivamente. E vedendolo scoppiare in lacrime, lei lo consolò dicendo proprio: "Don't cry, non devi piangere, non devi fare non devi essere così frignone, ma vedi un po' di reagire. E poi, insomma, io sto con Izzy, vedi di non rompermi più, E lui scrisse questa canzone dedicata a questo amore praticamente impossibile, quello con Monique Lewis.

i suoi Muse e Starlight. Tra l'altro Muse che arriveranno in Italia per due concerti a novembre, ma che hanno già anticipato che faranno un mega concerto, ovviamente all'aperto, per cui con più possibilità di avere fan presenti, l'anno prossimo nel 2027. Saranno al Lucca Summer Festival, parliamo del 17 luglio, quindi cominciamo già a comporre le caselle di quelli che sono i grandi tour per l'anno prossimo, che iniziano già dal mese di febbraio, prime date, questo ovviamente nel mondo del rock, con insomma conferme già belle calendarizzate. Sapete che adesso ormai bisogna partire mesi prima, un anno prima, prendere i biglietti, organizzarsi, partire e fare la roulette modello biglietti per i concerti degli Oasis, insomma un po' una cosa di questo genere. È diventata veramente complicata la faccenda, però se uno vuole si applica, dai, ci si può applicare. Editors, Seriously.

0: Buon ascolto, Easy Rocker. Erano Editors.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

sono i New Radicals, statunitensi. Questa canzone è di ben 28 anni fa e hanno finalmente detto che sono pronti a pubblicare un nuovo album dopo 28 anni e dopo che gliel'hanno chiesto praticamente tutti. Lo ha detto il frontman Greg Alexander, che è uno con un caratterino non facile, perché proprio quest'estate hanno pubblicato una canzone nuova, One Night Only, che è finita nella colonna sonora di una commedia romantica intitolata appunto One Night Only. Con l'occasione gli è stato chiesto: ma allora pubblicate veramente qualcosa di nuovo? E lui ha detto sì, pubblicheremo un intero album nuovo. Dice che sarà un po' l'ideale prosecuzione del loro album, quello che conteneva anche questa canzone, era che era uscita nel 1998, pensate. E poi si è anche espresso, ad esempio, in maniera molto determinata, Greg Alexander, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore discografico. Dice: detesto l'intelligenza artificiale, spero che le case discografiche difendano con tenacia la creatività artistica dalle sue insidie. In pratica l'argomento ormai è di strettissima attualità, i musicisti si sono un po' schierati, chi la usa, chi invece è assolutamente contrario. Lui insomma è del, diciamo, del partito del non si deve utilizzare assolutamente. E prima o poi dovremmo parlare invece delle decisioni che hanno preso in merito in Australia. Intanto ascoltiamo Paris Jackson.

Cross, quando siamo ormai vicini alle 14, sì, alle 14, alle 13, ero già avanti di un'ora, no, alle 13, tranquilli, Easy Rocker. E allora arriva anche Sam Fender, mi raccomando, rimanete con noi, abbiamo un sacco di bella musica da condividere.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento.
3: Direi più, qual buon venti.
4: Eh?
3: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
3: Da Galassia faccio fatica.
5: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
4: Galassia.
5: L'iperrisparmio per tutti.
6: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Per fortuna ci sono i Ramones che mi riportano sulla giusta strada, mi colgono, come dire, proprio nell'attenzione, perché voi mi distraete, cari Easy Rocker, con i vostri messaggi, ma soprattutto foto che mandate al nostro WhatsApp, il numero di WhatsApp che è il 388-893-6699. Devo dire che per noi è normale, no? Siamo insieme tra le 12 e le 14, l'orario che insomma per molti è pausa pranzo, per cui è normale che mi mandiate le foto di aperitivi, di pranzetti vari, però vedevo che, cioè, non lo so, deve essere la stagione, ma lo state facendo in qualsiasi orario, anche con Nino Carollo all'alba, ok, quando vi sveglia al mattino, anche con lui è tutta una ricetta, cibo, eccetera. Secondo me è un po' compensatorio per il periodo con l'arrivo dell'autunno. Invece noi compensiamo con la musica di questo duo rock pazzesco, si chiamano Get Down Services, per loro in arrivo un secondo album, li stiamo attenzionando, non noi solamente, ma anche la critica e il pubblico, perché promettono benissimo.
1: I've got a buzz cut, bulbous head, no fear of style, I've just got nicks. 24/7, year 5, head sucked by lice.

Questi sono i Faces, la band che avevano messo in piedi insieme Rod Stewart, che si sente benissimo alla voce, e Ron Hood, prima che Ron andasse con gli Stones. Ebbene, l'anno scorso i due avevano detto chiaramente che, insomma, c'era voglia di un nuovo album come Faces e ci stavano seriamente pensando, solo che, vista la ultima notizia che riguarda Rod Stewart, comincio a dubitare che possa realizzarsi questo progetto. Notizia di questo lunedì 28 settembre, appena trascorso, quando proprio Rod Stewart sui suoi profili social, su Instagram per l'esattezza, in un video ha detto che dopo i recenti problemi di salute è arrivato il momento di dire addio alla vita on the road. Lui ha detto: sì, io non è che ho intenzione di ritirarmi dai grandi tour futuri, però insomma non è che mi ritiro completamente dalle scene, devo un po' ridimensionarmi, e progressivamente, insomma, a 81 anni ha deciso che rallenta, ma credo gliel'abbiano detto anche i medici, che deve stare un po' tranquillino. Johnny Marr, sì, questa è la nuova It's Time del suo progetto solista. Il nuovo album esce domani, tra l'altro 2 ottobre.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
3: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
2: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
3: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
3: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più qual buon 20, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iper risparmio per tutti.

From Newark, New Jersey, My Chemical Romance con Teenagers. My Chemical Romance che sono tuttora in tour in giro per gli Stati Uniti e in occasione tra l'altro di una data che per loro era importante, perché insomma chiudeva una parte del tour, questo a inizio praticamente di settembre, erano nella città di San Antonio, hanno anche detto in maniera molto chiara, cioè l'ha detto il frontman Gerard Way, che c'è un quinto album in arrivo. Non si sa la data di uscita, non si sa il titolo, non sappiamo in realtà nemmeno se la band è entrata in studio, ma lui le parole le ha dette davanti al suo pubblico e questa è già di per sé una notizia, perché insomma si aspetta nuova musica da loro già da tanto tempo. Chi invece non ti fa aspettare sono le Linda Lindas, che qui sono con Hayley Williams, questa band che arriva dalla California, cioè una famiglia fondamentalmente, due sorelle, una cugina, e sono veramente toste le ragazze, ci piacciono parecchio qui a Radio Easy Rock.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Armio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iper risparmio per tutti.

0: The Twisted Sister, questa era I Wanna Rock. Radio Easy
1: Rock. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti. Sufficient.

0: quanto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Bon Jovi, quelli di It's My Life. Buon giovedì pomeriggio, cari Easy Rocker. Chissà che ha pensato il signor Damon Albarn quando ha incontrato Steven Street, che era al tempo il produttore degli Smiths. Secondo me ha detto: "Uela, che figata". Ma sì, perché effettivamente loro erano ancora al loro primo album, Leisure, pubblicato in quell'anno pazzesco per il rock and roll, che è il 1991, e non erano ancora i Blur quelli di Park Life, cioè siamo ancora molto dentro al suono Buggy, Manchester, il groove che un po' fa l'occhiolino alla dance, la chitarra di Graham Coxon, per carità, molto riconoscibile, che inizia un po' a rendere tutto un pelino storto, un po' sghimbescio, eccetera. Però la manina santa di Steven Street, secondo me, si sente, e sapete dove si sente? In questo pezzo, There's No Other Way.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento.
3: Direi più, qual buon venti.
4: Eh?
3: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
3: Da Galassia faccio fatica.
5: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
4: Galassia.
5: L'iper risparmio per tutti.

professionisti del suono della West Coast americana con questa Life in the Fast Lane a terminare o quasi la seconda ora della nostra Highway to Rock. Tra poco ci sarà anche la nostra redazione, ma adesso qualcuno è tornato, sì signore, sono loro, The U2, nuovo singolo, Silenzio.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Bentrovati, le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni, noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Parte molto ma molto bene la nostra nuova ora di Highway to Rock con la versione originale del 64 dei Kinks di You Really Got Me, ma continua bene questo giovedì 1 ottobre 2026, perché questa sera alle 21 vi passo a prendere, ma sì, salite sul nostro taxi, quello di Crosstown Traffic Chaos, perché come ogni giovedì anche questa sera tra le 21 e le 23 c'è la replica della puntata andata in onda domenica alla stessa ora, così non vi confondete. Un sacco di storie di rock and roll e soprattutto delle perle pazzesche di rock assolutamente da non perdere. Abbiamo bazzicato la West Coast, adesso direi che è ora di un po' di Southern Rock insieme a Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iper risparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è bloccato a causa di un incidente tra San Donà e Cesalto in direzione Trieste. Si sono formate code a partire da Meolo Roncade. L'entrata di San Donà di Piave è chiusa in direzione Trieste in colonnamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cesalto e San Donà. Sempre in A4, ma alle porte di Padova, code per un altro incidente tra Padova Ovest e l'innesto con la 13 in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova permangono rallentamenti con code causa traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre in colonnamenti per traffico tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per essere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Runaways, quelle di Dead and Justice, era il 1976, era una bella avventura quella delle Runaways, si sono cercate, si sono conosciute per interposta persona, hanno provato in sale improbabili eccetera eccetera e poi sono effettivamente arrivate al successo. Le male lingue dicono che l'avventura sia finita perché c'era troppa competizione in quanto erano tutte donne, ma va, io preferisco pensare, e così è stato secondo me, che effettivamente insomma non si trovassero più, non andassero più d'accordo. Se fai musica è difficile secondo me farlo con qualcuno che detesti, ma sì, perché è comunque una forma di passione, no? D'amore. Diventa molto difficile riuscire a creare quando invece dall'altra parte hai un muro o insomma qualcuno che non capisce il tuo linguaggio. Anyway, vi porto, cari Easy Rocker, in quel di Bristol, dove ci sono i Get Down Services, un duo un po' particolare che ha appena pubblicato ad agosto il secondo album in studio che si chiama Massive Champions, e dentro c'è un inno alla vita sana a suon di lenticchie, Lentils.
1: I've got a buzz cut, bulbous head, not for the style, I've just got nicks.

Che capolavoro, che capolavoro assoluto, gli Stone Temple Pilots, quelli di Plush, era il 1992. Oh, ve lo dico che i Linkin Park hanno confermato, sì, hanno detto che effettivamente è tutto vero, che stanno lavorando a nuova musica, che era già successo durante il tour. Sapete che hanno fatto questo tour mastodontico, sono venuti anche in Italia, il From Zero World Tour, e hanno detto sì, capitava che magari in qualche giornata libera cercassimo uno studio, ma solo per il piacere di metterci a creare qualcosa, a fare musica insieme, eccetera. Finito il tour, si sono concessi una pausa, sì, ma poca roba, cioè un mese, e poi sono tornati al lavoro. In una intervista che hanno rilasciato proprio a NME, hanno proprio esplicitamente parlato di un seguito di From Zero. Certo, al momento non c'è un titolo, non ci sono date ufficiali, non si parla di nuovi tour, eccetera, eccetera, però a me già fa stare un pochettino più al caldo questa cosa. Ma sì, tipo una maglietta addosso che ti ripara, hai capito, dal freddo della sera, sapere che i Linkin Park sono tornati in studio e che c'è proprio ottima possibilità di nuova musica, non è male.

0: Shadow of the Day dal 2007 del Linkin Park. Radio Easy
1: Rock. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy

Mr. Lenny Kravitz e la sua Again. Beh, cosa avrebbe fatto Lenny Kravitz se non fosse andata bene con la musica? Già lo sappiamo, voglio dire, tutto quello che fa l'attore, il designer di interni, il modello, insomma, lui fa di tutto di più. Forse non lo sapevamo per Tre Cool dei Green Day, a cui è stata posta questa domanda proprio in questi giorni in un video che circola su YouTube. Trovate anche le risposte degli altri, però lui dice una cosa carina, dice: se non fosse andata bene con la musica, credo che avrei fatto l'idraulico, è il lavoro di mio fratello e secondo me lui se la passa molto bene e con meno stress di me. Beh, insomma, questo può anche essere, però noi siamo contenti che alla fine Tre Cool abbia scelto loro The Green Day.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti.
1: Eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.

Speed, sono loro che ci accompagnano al capolinea di questa prima giornata di ottobre, giovedì 1 ottobre 2026. Una Highway to Rock che ci ha portato in giro per gli Stati Uniti, per l'Australia un pochettino, poi naturalmente anche tanta Gran Bretagna, come è giusto che sia. E domani si replica. Sarà una minaccia? No, però è una promessa, questo sì, si promette.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Bentrovati. Dopo Eni, PE, Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.
3: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo stabile nelle prossime ore sul Triveneto per la presenza dell'anticiclone che non permette alla perturbazione presente sull'Europa occidentale di raggiungere l'Italia, porterà solo degli annuvolamenti più diffusi al nord-ovest, meno invece sul Triveneto dove avremo comunque ampie schiarite, specialmente tra pianure e coste. Anche venerdì situazione simile con qualche annuvolamento irregolare, qualche addensamento al mattino sui fondovalli alpini e il clima sempre molto mite con massime che superano i 24-25 gradi durante il giorno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. In apertura la notizia più rilevante che ci porta sulla A4 Venezia-Trieste, che resta chiusa a causa di un grave incidente che coinvolge mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Il traffico è bloccato, ci sono lunghe code a partire da Meolo Roncade con incolonnamenti per curiosi anche in carreggiato apposta tra Cessalto e San Donà. Sempre in A4, ma le porte di Padova, code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27, sempre in direzione Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Su Radio Easy Rock, Cross Town Traffic Chaos.

Questa storia inizia il 6 giugno 1962. Quattro ragazzi un po' allampanati, con lo sguardo sognante, varcano per la prima volta gli studi di registrazione della EMI, che si trovano, guarda caso, al civico 3 di Abbey Road. Sono Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Pete Best. Se vi sembra che manchi qualcuno, o magari che ci sia uno di troppo, beh, avete ragione, perché ancora non c'è Ringo Starr. I Four, al momento non Fab, devono semplicemente fare dei test e suonano tre canzoni scritte da loro. Tra queste c'è una cosa che si chiama Love Me Do. E poi si mettono a suonare un successo senza tempo, fammi ricordare, Besame Mucho. Il tecnico presente in studio decide che tutto sommato i ragazzi sono piuttosto bravi e si fionda in mensa, dove c'è un tizio che risponde al nome di George Martin. George molla lì lo snack e si fionda in studio. Sì, i ragazzi non sono poi così male, soprattutto quella, come si chiamava? Love Me Do. Oh, promette bene. Alla fine del test, Martin va da quello che gli sembra il più saggio, il più determinato, quello con la testa sulle spalle, Paul McCartney. Senti, non siete male, però dovete cambiare il batterista, questo non va bene, cioè io posso anche fermarmi con voi qualche ora, magari ci ragioniamo sopra. La sua qualche ora diviene molto di più, visto che George Martin si trasforma in quello che tutti chiamano il quinto Beatle. Quanto al batterista, Ringo Starr arriverà ad agosto. La strada dai Four ai Fab Four, in quel 6 giugno del 1962, passa da Abbey Road.

Di storie e storielle sulle richieste più strampalate delle rockstar in fase di definizione degli allestimenti per i camerini, ne girano tantissime. Ne abbiamo infatti più di qualcuna da parte, attendiamo di raccontarvela. Ma una ve la spifferiamo subito, ed è quella che riguarda i Foo Fighters. A differenza di altri nomi del rock, i Foos non enumerano per filo e per segno tutto quello che deve contenere ogni camerino, né stilano una lista di misure predefinite per gli ambienti loro dedicati. Quando si parla di cibo, però, ci vanno giù duro. Nel loro contratto si legge: per favore, il catering deve essere vario. Il petto di pollo molliccio e bianco con sopra qualcosa non vi farà ricevere un abbraccio del nostro bassista. E badate bene, lui tra noi è quello più simpatico. Attenzione anche alle zuppe, perché fanno fare le puzzette ai Rodis. E poi l'aria diventa pesante. Per il dopo concerto i Foos chiedono pochino: pollo fritto e champagne. I bicchieri però devono essere di plastica, rigorosamente rossi e possibilmente di ottima qualità. Insomma, due cosucce.

Questa la conosco. Fa la psichiatra. Capita spesso che la riporti a casa. La mente umana è ben strana, sa? Dice. Sorrido. Non sa quanto la capisca. Tra me e lei è difficile dire chi incontri più sciroccati.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più qual buon venti.
3: Eh?
2: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
1: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
1: L'iper risparmio per tutti.
4: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Questa storia ha un nome e un cognome: Noel Gallagher. Di lui non vogliamo raccontarti di tutte le litigate furibonde con il fratello Liam e nemmeno delle loro strade che si dividono più o meno definitivamente, anche perché di questo ormai sai tutto. Quello che forse non sai è una piccola mania del buon Noel: evitare in tutto e per tutto di registrare video. Peccato che facendo il cantante e il chitarrista non è che Noel possa dire questa volta il video non lo giriamo, però naturalmente, siccome Noel è uno che non si tiene la lingua al suo posto, manifesta tutto il suo disappunto e lo ha sempre fatto a partire da alcuni video degli Oasis. Detesto quei maledetti video, ha sempre detto Noel. Mi sta sullo stomaco questo fatto che debbano sempre costare tantissimo e mi fa arrabbiare di brutto il fatto di dovermi presentare sul posto alle 8 del mattino e non poter finire fino alle 8 di quello dopo. E poi parliamone, i registi sono tutti convinti di essere lì per realizzare un film, ma manco fosse Apocalypse Now, dove ogni dettaglio è fondamentale, e te lo dicono pure: ah no, guarda, questa è un'inquadratura cruciale, tutte stronzate. Una volta uno dei produttori gli ha anche avanzato una richiesta alquanto bizzarra. Quel pazzo maledetto voleva che costruissimo per il video un uomo che aveva le gambe fatte di salsiccia. Ma non lo so, ci è venuta come l'idea che il produttore abbia cambiato mestiere. Noel, invece, per fortuna, continua a suonare e a cantare.

0: Il centauro è rimasto a piedi con la sua bella moto. Chiede se posso portarlo in centro. Si siede e si toglie il giubbotto di pelle. Però, oltre al dio del rock, deve esserci anche un dio delle due ruote.
1: Can you

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. Il

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Oh, senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. In the night.